0: combo gagnant. Vous prenez Mark Ronson, vous nous ajoutez Bruno Mars et ça donne ce bon moment musical que nous venons d'entendre. Ça, pour se réveiller, c'est bien, même quand on se réveille pas. Par ailleurs, allez, après la musique, comme promis, place au cinéma. Et ouais, le week-end, c'est aussi fait pour se laisser embarquer par de grands films. Aujourd'hui, attention aux illusions avec Le Prestige de Christopher Nolan. Magie, obsession et surtout, retournement de cerveau garanti.
1: Paraît d'où ton film.
2: Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
3: J'aime me battre.
4: He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Funny how.
3: Bon, mi barre tout un film, Mustafa.
1: Erisera, mais Benudola, Judy Vidia torna le prestige di Christopher Nolan.
3: Yeah, magi a capello.
1: Diserio, e tutto ciò che ti viene quando pensi a questo film, magia e capello.
3: Yeah. Ah, è un tipo che si chiama Guma Vittura di Musk.
1: Hein? Nikola Tesla.
3: Yeah. Strano di chiamarsi come una vittura.
1: Ma di a vittura li si chiama Gumeello.
3: Ah bon?
1: Bon, lasciamo gore. Le Prestige è stato realizzato da Christopher Nolan e è sortito in 2006. È una adattazione di un romanzo di Christopher Priest.
3: Si chiamano tutti Christopher.
1: È uscito in 1995. E ci sono differenze importanti, anche il scenario è lo stesso. E io preferisco il libro, ma ciò la sapevo che Christopher Priest dice che Le Prestige è forse il film o meglio di Christopher Nolan e sono d'accordo.
3: Di metà quando tu ci pensa, i creatori si chiamano gli stessi e in una storia ci due rivali e un affare di bici.
1: Anche a me, Le Prestige è un film preferito di Chris... Aspetta, cosa hai detto?
3: E beh, mi va a dire perché il film e il libro sono stati scritti da due Christopher. E perché faccio pensare alla storia stessa, no?
1: Sì, sconcertante. Prima dici una guneria da menta e a seconda dopo dici qualcosa di interessante.
3: Si chiama Eugenio. Sono un genio incapito.
1: Sicuro.
3: Come i personaggi di Le Prestige sono pue da malaetto.
1: Infine, ciò che mi manca in un film è la dimensione spirituale. Il XIX secolo era a stonda di spiritismo, di medium e di séance. E qui è ripresentato in un romanzo, ma mica in un film, che diventa dunque solo una spedia di thriller di scienza fizione.
3: E allora, a me mi piace la scienza fizione.
1: Anche a me, ma qui mi pare che manca qualcosa. Di più, in un libro c'è una doppia narrazione a due epiche sfarente. Il XIX secolo, con Anger e Borden, e l'epica d'odie, con Iso e Redi. Tutto qui cambia il senso tematico della storia.
3: Hai sempre qualcosa di...
1: Ma in un romanzo, a parte più fantastica con spiritismo, aggiunge qualcosa di quasi fantomatico alla storia. L'illusione non è mica solo scientifica, ma di una forza magica. Il vero e il falso si mischiano e tutto qui permette una lettura torna più vertiginosa che in un film. E qua a parte che si basa in un 1995, c'è in un libro una dimensione spettrale e transgenerazionale che appare meglio manca in un film.
3: Boh, è complicato. E poi, è complicato di fare un'adattazione. Non è mica la stessa maniera di contare una storia, tutto è sfarente. Non si utilizza mica lo stesso film.
1: Ma di cosa parli?
3: Eh beh, il film di l'adattatore per fare l'adattazione. Ah no.
1: A volte mi piacerebbe di fare una dissezione di Udo Gerbelu. Si disigura un caso magnifico di scienza fizione.
3: Ti complimenti?
0: Merci à Misandraes, Saint-Pierre et demain, même heure, nouveau film et bon moment garanti. Stéphane Bern est de la partie comme tous les week-ends. Et puis, dans quoi, une petite dizaine de minutes, c'est le retour de l'actualité avec Alexandre Sanguinetti. En attendant, grand classique à suivre. Dites-nous si vous aimez cette chanson incontournable d'Antoine Ciosi. Voici Odragulino.
5: Oh, Domé, te ricordi quello Dragulino?

0: RCFM, et puis Bella Canzone Grossa, Cantavo lo Grosso. On va retrouver un extrait de Didier Aostra. Vous savez que Jean-Charles Marsili est présent tous les après-midi entre 14h et 16h sur cette antenne, et que le week-end, eh bien, il nous propose des extraits. Et oggi una bella poesia cu Stefano Di Gorti.
1: RCFM, Didier Aostra, Giancarlo Marsili.
2: L'avremo sempre impresso a sti corsi prima drinca, i violi ai nostri bieve, di neore di casinca, passeranno mesi e anni, non ci scorderemo mica. Quanta veria mu il sudo ave lì a un nostro lato, sape come non vi sudo e conosce so passate, per poi tene conto e seguida e so beate. Era noi ante sincere, sempre pronta a porgli una mano, e so portare una parte, per vicino o lontano, non c'era tante undanze, e ancora non anavi, ma aspettano ogni cosa, e c'era poco a fare. Vogliamo che i paesi fossi nuovi unite, che li campesi in un pace, senza chimere e senza lide, e sapendo che due persone si erano contrastate, si appaccarono a mettere in comparo la sestate. Noi chi siamo l'erederi di suo valore perfetto e di suo saper vive, che odieva c'è difetto, non avremmo condotto a mentarli in corrispetto. Eccoci.
0: Didier Aostra, extrait à l'instant sur RCFM. Retour de la musique à présent avec Meridiano, Augustinio de Favelli, Lupin. Dans quelques instants, on sera évidemment avec Arthur Solinas en direct de Aviera Diaganonica sur RCFM.

0: RCFM, Rock'n'Roll of course. Henri Padovani.
1: Merci Henri pour cette chronique. Allez, on poursuit justement avec une autre chronique, celle de Vincent Albertini, Barry Fioridi.
2: A Malba è una pianta generosa che nasce vicino ai gase, in i prati, vicino ai strave e all'ombra dei muri. Queste ovronde larghe e i soviori violetti è uno dei primi segni di stagione galla. Cresce in due adara e ricca, li piace o fresco, o sole di amadina e l'ombra di dopo mezzogiorno. A Malba si goglie di maggio e di giugno, a luna vecchia, quando fiorisce all'ebiga di Sant'Antone o di Sant'Ua. Sa obra tutta bianta. È vronde, bulide, servono per fare impiastri per veride e per olle. A disana di vronde è buona per a occa, per ubetu, ma di assai la sadiwa. Uviore è buono per a dossa, di è buono anche per ugore e a belle. A raiga, fine tiara, serve a purifica o corpo e aiuta a piscia. A Malba è una pianta che sa obra assai per curare i zideli. In certi paesi, per allontanare o male, a Malba è rapicata nante borte con frigetto per prudere a casa. Quando tempo è caldo all'odorno, si vede sempre i soviori in della natura. Allora, andate a vora e provita de burro di gulori di a Malba. Bagi fioridi.

Don McLean, Vincent Starry, Starry Night e poi Van Gogh, e faceva quasi come una lettera in questa voce che gli era quasi sussurrata qui, è una lettera direttamente fatta a un pintore. Secondo titolo Coldplay, allora Coldplay è conosciuto questo gruppo da poi anni e anni, è conosciuto e riconosciuto, e la canzone che ha scelto è Viva la Vida. Viva la Vida è ispirata da Viva la Vida, da un tavolone di Frida Kahlo. Allora Coldplay dunque piglia questo tavolone qui che è tinto da Frida Kahlo giusto non sa sua morte. Allora in questa artista qui Viva la Vida è un'affermazione quasi pepruga a vita malgrado l'ora che la via che la risentia. E la canzone stessa ci conta la caduta di un re. Ma da re a questa narrazione storica c'è finalmente una riflessione universale. A budenza, a budere, beh, finalmente non è che di basseggio. E un giorno o l'altro, beh, caschemo. A un livello di musica si riconosce lo stile di Coldplay, gode un ritmo che dà una dimensione appena epica e tragica di noi, ma con stimolori che non conosciamo e che non apprezziamo. Allora andiamo subito a ascoltare Coldplay, Viva la Vida.

Merci des amis pour l'ascolto tutti RCFM, qua questa emissione des Antigue, e venimo a ascoltare Coldplay, che non lasciamo da canto ben una stondetta, e a mandare a ritrovare un gruppo conosciuto a Penuccia, in tutti i casi di noi, che si chiama Dire Straits, in della Nade 80. Con titolo si chiama Romeo and Juliet. Ben inteso, l'ispirazione guida è quella di Abezza di Shakespeare, e Knopfler, Mark Knopfler, qui trasforma la storia mitica in una romanza appena contemporanea. E, al contrario di Shakespeare, dove l'amore diventa tragico ma assoluto, qui la canzone propone una visione più moderna. Ebbene, l'amore non ci riesce mica, causa un reale. A chitarra acustica e a voce quasi quasi ballata, ci va risente come un fatto di essere vicino a persona che parla e dunque all'emozione che gli è forte. Romeo diventa qui un uomo che gli è ferito e che gli è appena lontano dall'eroe che gli è idealizzato. Dunque, Dire Straits, Romeo and Juliet.

Dira, dai, aspetta, con Romeo e Giulietta, si esempio, non ta CFM, con titoli mongi, questa emissione che si chiama Senti Gue in due e due biege. Spero in tutti i casi di ascoltare canzoni che hai scelto per voi. Sempre non ti studiare, ma di canzoni che sono ispirate da un'opera artistica. E ma ascoltare qua a The Rolling Stones in l'anno 68 con Sympathy for the Devil. Allora, qui l'ispirazione viene da un romanzo, Le Maître et Marguerite, di Mikhail Bulgakov, mi scuserei se ho troppo il suo nome, se l'ho imparato a voi. In questo capo, per qui, il diavolo apparisce come con un ampio esagio di ironia in un mondo moderno. Allora, cioè, sapete che studi pochi Bulgakov, non aveva ancora compiuto il romanzo e quando è morto, finalmente, di sua moglie, anche l'ha compiuto, in l'annata dei 40, mi pare. Allora, questo è il ribiglio stia, dando a barulla a un diavolo stesso, qui nessun politica, e il risultato che dice, beh, una canzone fascinante, finalmente, in due, umane, ciò che dice male, ciò che dice cattivo, diventa piacevole. Bah, un pezzo, finalmente passa tutte le tappe e vere, tutto qui, e oggi c'è sempre un titolo che si può ascoltare come un titolo 5. Perché di nuovo, perché chi udema di qualcosa chi volta sempre per disgrazia, perché un male è di dappertutto e a spesso non si vede mica. Allora, lì di nuovo di bubon un ritmo tribal, cui gorghi rinforzano appena questo aspetto di rituale in giro a questo mondo nero. Come un'incantazione, finalmente. Dunque, vi porto a ascoltare, vi porto a pelare la recchia, per ascoltare The Rolling Stones, Sympathy for the Devil.

0: The Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Minchiada de chi l'inglese o la maestria, no, di per l'inglese, ho stupio appena mi ne scuso.
1: Tito Limongi, Santigue.
0: In tutti i casi non ci interdice mica di seguire la nostra missione ed andare a ascoltare a The Cure. Perché ha scelto The Cure? Perché chi si è ispirato da un'opera, da un romanzo, un libro che si chiama L'étranger di Camus. La canzone si chiama Killing an Arab. La canzone ribiglia direttamente la scena centrale di un romanzo di quando gli domano a qualche sia non taurinario. Il punto di vista scelto di quello di Meursault, un personaggio di emblematico dell'assurdo. Il stile musicale di scelto vredo apposta e minimalista quasi, e di quasi come una meccanica. E come in un romanzo, il gruppo ha bussato a questo colore qui per non lasciare mica dopo aperte le emozioni. E giusto appunto, ciò che ci bosse come ha di assumato e di l'idea di mostrare un mondo in due lati finalmente non hanno mica un senso morale che è chiaro. E di qui appena ciò che permette alla musica e alla canzone di promuovere e di mettere in davanti i messaggi così umani di chi ciò la denuncia in ogni tanto ciò che si basa. Allora, The Cure, Killing an Arab e Sirenanta RCF.

Berei già fatte. E ma il time di noi, pur non siamo mai dopo per tutti, ma voltiamo con un gruppo di Ardi Luna e questa canzone che si chiama Monte Cristo, ispirata all'intesa da Le Conte di Monte Cristo. In due, qui siamo Edmond Dantès che fu traito dai amici e imprigionato lontano da Mercedes, a sua promessa. E l'ora gli ha vendetta ormai s'abigina. Allora, questa canzone io l'ho ascoltata da poi al principio, ma è rinata appena sti pochi tempi qua, appena il re de Sugiale, e tanto meglio se il re de Sugiale può non permette di far rinascere appena ciò che piace, ciò che è tranquillo, ma che fa parte di la nostra storia e di nostri canti, e sta canzone si merita. Allora c'è un ritmo, una dinamica che gli è portato dalla storia e dall'intensità di intimi grugiati, perché chi è Edmond Dantès, di imprigionato, dopo c'è un prete, poi c'è una storia. E qui ci ritroviamo in questo personaggio qui, dunque è chioso, ci si parla di giustizia, tutti i temi meglio di un romanzo sono presenti in questa canzone qui, e ben inteso la nostra lingua sa portare questa emozione qui, dunque di un gruppo Chiar di Luna, Monte Cristo.

Tardi luna, monte gris, tu bella canzona, che bo, che si sente sempre a posto chi in cui rupe animazione arribigliano e tanto meglio. Allora, io, il mio mondo, in uno, tanto Mercedes ha ispirato una benz di NTM, forse magari insegnati a Meraglia Coso, a Gioe Stella. Allora, l'ispirazione può bene da opere che sono conosciute o mica. Allora, la canzone che viene qui è stata ispirata da un disegno, Don Sidello, Julian Lennon. Un disegno semplice, eh? un disegno zidellino che diventa un universo psichedelico. La canzone di Lucy in the Sky with Diamonds di The Beatles in 1967. Allora, i Beatles qui in questo periodo qui sono in un periodo in cui hanno parecchio a fare, trasformano appena tutto e trasformano giusto appunto questa immagine, questo disegno semplice in viaggio sensoriale. I colori, le forme, i paesaggi che finalmente non hanno né capo né coa, ma come appena usurrealismo. E questa canzone è un'illustrazione perfetta di come finalmente un'opera niente, senza pretensione può diventare una creazione complessa e carica di innovazione e di modernità, perché all'epoca i Beatles erano ciò che erano e forse che anche se li erano sempre con noi tutti potevano cacciare cose che saranno meravigliose. Allora, vi porto a ascoltare, vi porto a pella recchia, non ti ha studiato The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds.

0: I nostri amici Beatles si desempa l'ascolto di RCFM con le missioni antiche in giro stobere con i sciuti che hanno ispirato canzone a canzone qui The Beatles finalmente è un'opera mica con i sciuti, è un semplice disegno di Julian Lennon che è il figliolo di John.
1: Tito Limongi, Santigue.
0: Una nuova canzone, una nuova scelta, torna in giro un personaggio, l'artista Van Gogh, e la canzone si chiama Van Gogh, una canzone senza parole. L'artista che ha scelto è Virginio Aiello, allora è un pianista autore, componitore, ma chissà fa appena adulto, e che è professore italiano, e che ci propone qualcosa, un'opera di musica neoclassica, assai piano, che imbaisce tutta la canzone, e un omaggio singolare al pittore, ispirato alla sua vita e dall'opera che l'ha lasciato. E soprattutto ha scelto l'autore di pigliare queste spassigliate solitarie in della natura e che la cerco di traduce in musica. Io trovo piuttosto ben fatto. Allora, torna un omaggio a Van Gogh, ma stavolta non è che strumentale. Dunque, c'è un sintimo di solitudine, di contemplazione e di natura, e il piano è qui giusto appunto che ci porta a di maniera introspettiva quasi sotto un segno di meditazione e in una spazialità di questi paesaggi. Allora la cadevi portata da sta melodia qui, Van Gogh, Virginio Aiello.

0: Virginio Aiello e Eusebio Anu per la canzone Van Gogh.
1: Titoli Mongi, Santigue.
0: Prossima canzone è Maridua, un artista che si chiama Kate Bush, che è conosciuta. Con titolo si chiama, la di pronuncia che una volta perché è complicato, è Wuthering Heights. Allora, che ho messo mica dopo sbagliato, penso. Dunque, siamo nel 1978 e la cantatrice Kate Bush marca la storia con studi di lui, che è un primo titolo scritto e interpretato da una, a riesce a essere in cima di ciò che chiamano le charts britanniche. Dunque, a 19 anni, piglia come ispirazione questo romanzo, il titolo, hai guardato una volta, Wuthering Heights di Emily Brontë, che è stato pubblicato nel 1847. E d'altronde, l'autore Emily Brontë e Kate Bush spertano qualcosa che è un stesso giorno di nascita, il 30 luglio, allora 1818 per la prima, 1958 per la seconda. Allora, questo classico, questo romanzo qui, ci conta l'amore intenso e finalmente assai distruttore tra Catherine e Heathcliff in un paesaggio di Yorkshire, vabbè, questo inglese. E questa relazione appassionata finalmente finisce male, torna sempre la stessa storia, si gappiano, c'è la gelosia, c'è l'amore, c'è appena di tutto, e in della canzone Kate Bush ha un angolo che è abbastanza originale, posto che la canta dal punto di vista di Uvandogno e Gatterini, che è sempre qui. A oggi i Kate Bush che si riconosce tra mezzo all'altro, che è quasi irreale, dà una dimensione surnaturale e tragico di veramente ciò che gli è scritto. Dunque, parole ribigliano, ben inteso, il tema di un romanzo, l'amore, la sofferenza, il desiderio di bussare tutto. Finalmente la canzone diventa un'adattazione musicale che riesce a pigliare la potenza emozionale di l'opera d'origine. Di una riuscita per me. Dunque, Kate Bush e la Igudona Water, Wuthering Heights.

Kate Bush in dell'emissione Zentigue in gira stubere che hanno ispirato le canzoni. Una nuova scelta di un gruppo che si chiama Elios, di un duetto, e che qui canta con Maxime Le Forestier o Forestiero. Una canzone si chiama Magritte, per via di l'autore Magritte e Asobera in gira o surrealismo. Elios sono svizzeri. Cantano canzoni pop, folk e qui hanno fatto un omaggio al percorso musicale, hanno fatto un spettacolo usano in giro all'opera di Maxime Le Forestier e qui li invitano non a questa canzone qui. Elios di un insieme che è piuttosto non ha budenza di abarulla e non c'è mica altro resto che una musica vera, voglio dire mica elettronica o mica flonflon. A mezzo studi dello viaggiante spettano dunque un passeggio musicale e un momento che diventa appena mica sagrado ma intimo. La musica è appena speciale posto che tutti i bigli sono sfanti di questa canzone. Boh, sapete dunque contunque si chiama Magritte, dunque l'opera di Magritte perde appena in tutti i sensi. La buscetta di Udi Dulu è stata fatta da quello che ha fatto Titeuf, Zepp, e dunque l'universo della canzone è seguito da René Magritte, che gioca con la realtà e l'illusione, sapete, di quello che ha fatto sto coso, ceci n'è pas une pipe, ma ancora è zinca, e dunque c'è stia in musica, è strutture che sono mica convenzionale, aspettiamo qualcosa e finalmente diamo un altro che bene, i ribigli cambiano, e ho fatto di essere in compagnia di Maxime Forestier, dà un coso appena più profondo e rende un bel omaggio e a Maxime Forestier e a Magritte, donc Magritte, Elios et Maxime Le Forestier.

0: country bell and a girl's boy. Girls and boys.
1: La mère de famille qui a abandonné ses deux enfants au Portugal au bord d'une route vient d'être placée en détention provisoire avec son compagnon. La juge qui les a entretenus retient les faits de crimes de coups et blessures aggravées, mise en danger et abandon. Cette femme de 41 ans avait parcouru en voiture le chemin entre Colmar et le Portugal avec ses deux enfants à bord. La chanteuse Véronique Sanson, 77 ans, hospitalisée d'urgence pour une infection respiratoire aiguë. Son concert ce soir au festival Hard Rock à Saint-Brieuc est annulé. 8 blessés la nuit dernière lors d'un rodéo nocturne dans le cadre d'un rassemblement de tuning illégal à Reims. 200 à 300 personnes qui s'étaient donné rendez-vous. Une voiture a percuté plusieurs personnes. Deux d'entre elles sont gravement blessées. Le conducteur n'avait pas le permis, il était alcoolisé. Un homme mis en examen hier pour participation à une association de malfaiteurs terroristes. Il envisageait une action violente dans le Nord. Il a été placé en détention provisoire. En sport, pour Bordeaux-Bègles, c'est peut-être la passe de deux avec la finale de Coupe des Champions en rugby. Ça commence dans 1h45, les tenants du titre vont essayer de conserver leur trophée européen. La ferveur incroyable des Lensois accueillis en héros hier au milieu de la nuit par leurs supporters après leur victoire 3-1 en finale de la Coupe de France. Les joueurs qui vont défiler dans la ville pour une parade en bus qui commence dans une heure et c'est à suivre sur ici.fr évidemment. Et puis le palmarès du Festival de Cannes dévoilé ce soir lors de la cérémonie à 20h15. Le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook et son jury se sont retirés pour délibérer dans un lieu secret.
2: L'actu d'ici, toujours avec vous, c'est sur l'appli Ici. Cette semaine, dans Terre à Onde.
3: En fait, ici, quand on se promène dans le parc, on entend beaucoup de sons d'oiseaux, parce qu'on a la faune du parc, mais aussi beaucoup de faune sauvage. Hein.
4: Un projet unique en Corse, à vocation écologique, pédagogique et récréative.
5: On va passer toute la matinée à venir nettoyer les enclos, nourrir les animaux, vérifier que tout le monde aille bien.
4: Une multitude d'espèces pour le bonheur des petits comme des grands.
6: Dans le parc, j'aime beaucoup les lémuriens, parce qu'ils sont assez intrigants.
4: Poussons les portes du Corsica Zoo, un parc animalier au Olmeta d'Itoud, dans la Concador.
2: Terra et Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagaglia.
4: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli Ici RCFM.
2: RCFM.
7: Sur la route, au travail, à la maison.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
8: Saludo a tutti gli amici di Medi de Radio, l'emissione Gadunisce Esponde di nostro mare. Ci siamo tramutati quest'anno in Tunisia per la 33ª conferenza annuale di ACOPEAM e abbiamo al nostro lato piacere di ritrovare i nostri amici di Radio Rai Sardegna, Vito Biolchini.
9: Eccoci qua, buongiorno a tutti e un saluto dalla Tunisia.
8: E la nostra amica Nabila Abid di Radio Tunisia Internazionale.
10: Ciao a tutti e benvenuti in Tunisia.
8: E abbiamo il piacere di ricevere pareti in bida di Feden Fradi, incaricata della cooperazione internazionale all'Arab States Broadcast Union, Chokri Ben Nassir, presidente e direttore generale della televisione tunisiana, e Paola Pari, vice segretaria di ACOPEAM. Saluto a tutti.
9: Bene, grazie ai nostri ospiti per essere qui in questa nostra seconda puntata speciale dedicata alla COPEAM che stiamo registrando in Tunisia.
8: E per principiare, ma buono una domanda subito alla signora Fradi, ci potete spiegare l'Arab State Broadcast Union e perché è importante per voi di essere presente qui in Tunisia?
10: Allora, l'Arab States Broadcasting Union ha la sede a Tunisi, siamo basati qua, riunisce TV e radio principalmente pubbliche della regione araba e abbiamo anche altri membri TV e radio che sono i nostri partner, che sono europei, asiatici, quindi c'è una dimensione internazionale molto importante nelle nostre attività. E ovviamente la COPEAM è uno dei nostri partner più vicini, più affidabili, con cui abbiamo tanti progetti e quindi di coproduzioni radiofoniche che abbiamo appena lanciato, coproduzioni televisive che si chiama Interriv, che riunisce registi dalle due sponde del Mediterraneo e che proprio facciamo da tantissimi anni, quindi non possiamo mancare a un tale evento della COPEAM a Tunisi. E poi non dimentichiamo ovviamente la TV tunisina, che è il nostro membro proprio attivo e fondatore dell'ASVU, quindi non possiamo non essere qua con loro a celebrare il 60° anniversario della TV, a celebrare il 30° anniversario della nostra cara COPEAM e a condividere questi momenti di scambio nel Mediterraneo. Ecco.
11: Io inizio da dove è finita Feten e parliamo un po' della cooperazione tra la COPEAM e la televisione tunisina.
12: Allora, la televisione tunisina intanto è anche membro fondatore della COPEAM, non solo dell'ASBO, quindi abbiamo una lunghissima storia trentennale fin dalla fondazione nel 1996 al Cairo, e ha sempre fatto anche parte delle nostre istanze direttive, quindi è sempre stata presente o con la radio, perché prima era un unico organismo di radio e televisione, poi si sono separati, quindi o la radio o la televisione tunisina sono sempre state nel nostro comitato direttivo e soprattutto sono state sempre molto attive, in particolare la televisione, nelle nostre attività di cooperazione internazionale attraverso appunto progetti di formazione, progetti di coproduzione televisiva e l'organizzazione della conferenza quest'anno proprio in occasione di questi due importanti anniversari che abbiamo il piacere di celebrare con tutti questi invitati da tutto il Mediterraneo.
11: 30 anni di COPEAM e 60 anni della televisione. Nel futuro ci sono progetti?
12: Certamente sì. Adesso, per esempio, come diceva la collega Feten Fradi, stiamo per lanciare l'11ª edizione di questa coproduzione televisiva che si chiama Interriv, e chiaramente la televisione tunisina, come d'abitudine, come da tradizione, probabilmente sarà tra i partner coproduttori, ovviamente.
9: E allora, appunto, parliamo con il presidente e direttore generale Chakri Ben Nasir. 60 anni di televisione. 60 anni fa la televisione era molto diversa da quella che conosciamo oggi. Come raccontare oggi la realtà della televisione tunisina? Che cosa fate? Quali sono i vostri punti di forza?
13: Grazie mille, sono molto lieto di essere con voi qui. Allora, la storia della televisione tunisina è stata con la RAI a Tunisi. Prima di avere la TV tunisina, abbiamo la RAI che ha accompagnato la nascita della televisione tunisina. Adesso, 60 anni dopo che abbiamo fatto molto per la storia del nostro paese, abbiamo delle archive importanti, abbiamo fatto tanti progetti, anche con la RAI, ASFAX, la produzione regionale della televisione tunisina, e abbiamo fatto altri progetti. Adesso, 60 anni fa, dopo, abbiamo lanciato un nuovo canale sportivo, abbiamo una piattaforma digitale che si chiama Luatani Extra, come Netflix o Shahed o le altre piattaforme, e abbiamo anche un progetto, avete fatto la visita ieri nella televisione, il museo della televisione tunisina, e abbiamo anche molti progetti per il futuro con la COPEAM, con l'ASBU e con le altre organizzazioni mediatiche. Siamo fondatori del COPEAM e siamo anche fondatori dell'ASBU e siamo contenti che questa cooperazione bilaterale con queste organizzazioni.
9: Quanto sono, lo chiedo a Paola Parri, vice segretaria della COPEAM, quanto sono oggi diffuse queste collaborazioni così strette tra televisioni o radio, un po' nel segno di ciò che avvenne 60 anni fa tra la RAI e la televisione tunisina? Esiste ancora questo tipo di collaborazione in giro
12: sì,
9: nel Mediterraneo?
12: Sì, allora possiamo dire che rispetto a 60 anni fa la cooperazione ha assunto un po' più una forma multilaterale e non soltanto bilaterale, quindi attraverso queste piattaforme di dialogo e di cooperazione professionale come l'ASBO, come la COPEAM, con le dovute differenze, diciamo, perché l'ASBO è un'unione e noi siamo un'associazione, sicuramente facilitano i rapporti bilaterali, le relazioni bilaterali. Quindi ovviamente se Monsieur Chokri chiama la COPEAM, dice ho bisogno di informare i nostri tecnici audio, mi trovate degli esperti alla RAI o a France Télévisions eccetera, quindi la COPEAM, come credo l'ASBO, ha proprio una funzione di facilitazione di questi rapporti. Però all'interno di queste organizzazioni invece si è molto sviluppata una formula di multilateralità, quindi una cooperazione allargata o per cluster regionali, quindi non so, arabofoni, francofoni eccetera, oppure semplicemente allargata proprio a tutto il network, soprattutto nel campo della formazione, formazione giornalistica, formazione tecnica e delle coproduzioni, con i dovuti limiti anche perché per esempio nel campo della radio il limite è principalmente linguistico, quindi trovare formule come Mediterradio che si esprimono diciamo attraverso l'intercomprensione di due lingue, o come Cantarà che invece è il magazine settimanale francofono, è più facile. Quando si partecipa a delle coproduzioni tematiche, quindi attorno a un tema condiviso, chiaramente i rumeni producono in rumeno, gli spagnoli in spagnolo, i francesi in francese, gli italiani in italiano, i tunisini in arabo, per dire. Quindi con l'ausilio delle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale eccetera, ora questo compito di superare le barriere linguistiche è diventato più semplice, c'è tanta strada da fare, però ecco, la differenza sostanziale sta nell'utilizzo delle nuove tecnologie a disposizione rispetto a più di mezzo secolo fa e anche nella, virgolette, globalizzazione della cooperazione.
8: E ora una piccola sonda musicale tunisiana, chi ci propone, Nabila?
11: Mo ascoltiamo una canzone un po' classica di un artista tunisino scomparso, si chiamava Hedi Jouini, una delle grandi classiche della musica tunisina. Hobby yitbaddel yitjaddad, che vuol dire che il mio amore si rinnova continuamente, ma rimane sempre lo stesso.

0: Et je Santa Medi des radios, non ta frequenza, c'est dit Radio Ra in Sicilia, in Sardegna, in Tunisia, non ta Radio Tunisia Internazionale, in Corsica, non ta ici, RCFM.
1: Siamo a Tunisi in occasione della 33esima conferenza della COPEAM, che è la grande organizzazione che promuove anche la collaborazione tra le radio protagoniste di Mediterradio. Lo ricordiamo, quest'anno sono 7 radio, veramente qualcosa di straordinario nella quasi trentennale storia di questa manifestazione. Fettenfradi, abbiamo parlato del ruolo dell'audiovisivo nel mondo arabo, ma ci racconta meglio come è organizzata l'associazione, l'unione di cui fa parte e che presiede?
2: Allora, è un'organizzazione, quindi un'organizzazione specializzata nel campo audiovisivo, che è un po' sotto il cappello della Lega Araba, quindi molto professionista. Come avevo detto prima, riunisce TV e radio pubbliche essenzialmente, più di 22. Abbiamo rappresentati proprio tutti i paesi arabi, in più di altre TV che sono partner, quindi hanno lo statuto di membro associato, eccetera, che sono dalla Francia, France Media Mode, la RAI, China Media Group, eccetera. Quindi l'obiettivo è sempre promuovere lo scambio di know-how e di promuovere il campo audiovisivo e la competenza audiovisivo essenzialmente nella nostra regione. Per fare ciò noi organizziamo delle formazioni e abbiamo un'accademia proprio alla nostra sede che si chiama Arab Media Training Academy. Quindi organizziamo delle sessioni di formazioni sia nel campo editoriale che tecnico, eccetera, e abbiamo anche un centro di formazione a Damasco. In più lavoriamo molto sullo scambio di news e di programmi e abbiamo un centro specializzato in questo campo basato ad Algeri, e scambiamo news, documentari e altri tipi di programmi tra TV arabe, e quindi arricchisce la programmazione di ogni broadcaster membro e fa risparmiare ovviamente soldi, a parte lo scambio culturale tra di loro e anche oltre, perché noi abbiamo uno scambio anche con l'IBU, abbiamo l'ANMED, con il Mediterraneo, abbiamo con i partner asiatici. Quindi l'informazione e i programmi arabi vanno oltre la nostra regione e poi riceviamo anche programmi di altre regioni del mondo. A parte questo, come abbiamo già detto, coproduciamo, abbiamo coproduzioni televisive e radiofoniche e crediamo molto, molto nel contatto umano e nello scambio. Infine possiamo dire che anche organizziamo conferenze che sono l'occasione di invitare esperti del campo mediatico arabi e di altrove, e tocchiamo sempre tematiche importanti per noi, sempre per la regione, ma anche per i nostri partner. Organizziamo anche un festival che si chiama il Festival Arab TV and Radio Festival annualmente, dove c'è una gara, diciamo, per migliori fiction arabe, migliori documentari, eccetera. È un'opportunità di incontro, di festività, di conferenze, e anche premia l'eccellenza tramite queste gare. E organizziamo anche, vi sto parlando degli eventi più importanti, l'Arab Media Congress, che è una mega conferenza, possiamo dire, che proprio ogni anno sceglie un tema di grande importanza, dall'intelligenza artificiale al trattamento mediatico del tema del cambiamento climatico. Ultimamente l'abbiamo organizzata a Baghdad un anno fa. Ecco, in breve un po' quello che facciamo.
1: Poi chiederemo ancora anche di questi tempi, certo, che stiamo vivendo.
3: Ritorniamo al signor Shokri, tanti auguri per i 60 anni.
1: Grazie mille.
3: Mose, parliamo un po' del ruolo del servizio pubblico televisivo nell'era dell'intelligenza artificiale, che tutto sta cambiando nel mondo. Dove sta andando la nostra televisione tunisina?
4: È una domanda un po' complicata per me. C'è qualcosa che non cambierà. Il giornalismo sarà lo stesso, con le norme professionali sono le stesse, ma quello che sta cambiando sono le nuove tecnologie. Allora, questa la nuova tecnologia è un'opportunità per il settore, non è una minaccia per il settore audiovisivo. Allora, i media classici devono conoscere meglio l'uso di queste nuove tecnologie per un'offerta editoriale che conquista i giovani e altri pubblici, e anche è una possibilità di monetizzazione delle emissioni, dei programmi, dei documentari, di questi archivi che abbiamo, che è un'opportunità anche per tutte le televisioni, le radio, magazine, giorno, la stampa scritta anche. Allora, penso che dobbiamo conoscere come funziona questo sistema nuovo, un nuovo mercato anche, e avere un ruolo importante di media pubblico in questa jungle, questa foresta di contenuto mediatico. Per esempio, ci sono conoscere meglio chi dice la verità
3: tra l'informazione
4: e la disinformazione, e fake news, anche criminali attivi in questi internet, new market. Allora dobbiamo promuovere i valori sociali, donare l'esperienza in un futuro meglio e una pace internazionale e regionale, perché queste nuove tecnologie offrono l'opportunità di conoscere meglio le altre. Noi tra Tunisia e l'Italia c'è una storia molto importante che i ragazzi giovani tunisini non conoscono, può darsi anche in Italia non conosce. Per esempio, la Tunisia ha dato 3 pape al Vaticano. I primi papi sono tunisini da Cartagine. Allora può darsi a conoscere, questi giovani sapevano che c'era una guerra tra Roma e Cartagine, non sapevano che c'è altre cose
5: che ci uniscono
4: a Tunisia. Non sapevano che Garibaldi ha vissuto qui a Tunisia anche, e c'è la casa sua e maybe a 105 metri da qui c'è una traccia italiana a Tunisi, c'è anche una traccia ora importante tunisina in Italia. Allora dobbiamo anche fare revivere questa storia, scoprire di nuovo quello che possiamo fare con la cooperazione migliore.
0: E portiamo la musica subito in cui la nostra amica Anna Biro.
3: Ma una canzone nuova che affronta in profondità temi sociali e umani molto intensi. Si chiama Allo Allo Allo Yababawinek. È un giovane che si chiama Balti, che parla di migrazione irregolare, di solitudine, di nostalgia. La ascoltiamo insieme.

0: una piccola domanda di nuovo alla signora Freiten Fradi.
1: Freiten, tra l'unione della radio e televisione degli Stati Arabi e il mondo europeo, come si fa la cooperazione e come deve essere?
2: Una domanda molto grande. Allora, intanto noi ci crediamo, quindi crediamo nella cooperazione multilaterale, non solo con l'Europa. Tu mi stai facendo la domanda con l'Europa, però perché noi la dimensione internazionale è stata intensificata attraverso gli anni, quindi è vero che la missione principale è promuovere la cooperazione tra i membri arabi e ovviamente fare tutto ciò che è necessario per migliorare le competenze, migliorare lo scambio tra di loro. Però non siamo chiusi, anzi abbiamo un'apertura sul mondo, sugli altri, diciamo, sugli altri che non sono arabi, che sono i nostri vicini.
1: Quindi sono mediterranei, diciamo.
2: Ah, certo, vabbè, non tutti gli arabi nostri sono mediterranei, però noi abbiamo un'apertura sul Mediterraneo, ma su altri continenti, ma il Mediterraneo è il nostro vicino, come ha detto il dottor Shoukry, proprio c'è una storia, cioè lui parlava della storia tra l'Italia e la Tunisia, ma anche tra la Tunisia, tra gli altri arabi della sponda sud e la sponda nord. Quindi noi la cooperazione con l'Europa non è una cosa nuova,

0: Che noi mettiamo sulla piattaforma di scambio sulla Palestina, su quello che sta succedendo lì, perché quando tutto era chiuso ai giornalisti del mondo e non c'era, noi avevamo e abbiamo ancora corrispondenti sul terreno.
1: Ecco, sotto questo aspetto immagino che il conflitto che un po' si sta sviluppando in Europa ma anche nel Medio Oriente abbia un po' cambiato il ruolo della vostra missione, anche le relazioni fra i partner, i paesi. Cosa sta succedendo adesso?
0: Noi ci consideriamo e siamo un'organizzazione professionale prima di tutto, no? Quindi anche quando vi parlo del conflitto e insomma per me genocidio che subisce il popolo palestinese eccetera, però noi serviamo questa causa però dal punto di vista professionale, quindi noi andiamo a scoprire quello che succede sul terreno perché vogliamo svelare la verità. Quindi il nostro obiettivo è quello, e quando fanno tacere i giornalisti, li massacrano, noi abbiamo dei giornalisti lì e trasmettono la realtà senza sbilanciarci, perché ognuno di noi ha la sua propria opinione e noi sappiamo chi è la causa giusta e chi non lo è, però noi siamo professionisti, quindi questo è. Nelle coproduzioni abbiamo sempre la Palestina presente nelle coproduzioni con gli europei, e noi crediamo molto nel potere dei media e nel potere della cooperazione tra di noi, quindi noi andiamo al di sopra della tensione che c'è, e anzi è l'occasione di intensificare la cooperazione con i nostri partner mediterranei e europei, così la pensiamo e crediamo e continueremo a credere nella cooperazione.
2: È un teso messaggio di Feten Fradi e Paola Pari. La COPEAM stringe la cooperazione tra i media di un Mediterraneo, diedino un vettore di base di emurasia e di messaggi di libertà.
3: Certamente sì, come diceva Feten, in un momento storico come questo in cui si sono riaccesi, no, tanti focolai che sembravano spenti per sempre o quantomeno ridotti quasi a cenere, come nel conflitto israelo-palestinese e la nuova guerra tra Russia e Ucraina, eccetera, rendono molto difficile ovviamente il nostro lavoro per tante ragioni. Intanto si è ridotta la mobilità. I nostri amici, colleghi palestinesi purtroppo non sono qui con noi perché non hanno avuto la possibilità di viaggiare, per esempio, e si sono ridotte le risorse, quindi tanti voli sono stati cancellati e tante persone non hanno potuto raggiungerci perché non hanno avuto la possibilità di viaggiare e di volare su Tunisi a causa appunto della riduzione dei carburanti e così via. Quindi questo momento più che mai è importante un messaggio di pace e di libertà, ma è molto più difficile che in passato, è molto difficile per restrizioni fisico-logistiche, ma anche per, posso dire che questo clima, no, di tensione, questo clima di preoccupazione, questo clima pesante che respiriamo accendendo appunto la radio, la televisione, aprendo i giornali, ti toglie anche un po' la passione, ti toglie anche un po' la motivazione, perché tu dici ma come? Ma noi sono decenni che con delle piccolissime gocce d'acqua attraverso appunto la conoscenza reciproca, perché oggi siamo qua ma siamo una famiglia, cioè la COPEAM è vero che siamo una piattaforma di professionisti ed è vero che le ideologie, le opinioni personali, le posizioni politiche rimangono fuori dalle nostre porte, però ci conosciamo da decenni, quindi l'affetto, l'amicizia, la conoscenza e la fiducia che abbiamo costruito in tutti questi anni sono un patrimonio, credo, umano, no? Oltre che professionale. Di fronte a tutto questo e di fronte a tanta fatica, perché il mondo della cooperazione è faticoso, non abbiamo finanziamenti, non abbiamo supporti governativi, pubblici, noi siamo veramente no profit. Dopo tutti questi anni in cui ho impostato la mia vita intorno a questo credo, a questa speranza, no? Poi arriva qualcuno, arrivano i potenti del mondo, i tiranni del mondo, come li chiama il nostro Papa, e distruggono tutto in un attimo. E quindi pace e libertà, ma due concetti molto molto difficili da costruire e da mantenere.
4: Ritorniamo alla Tunisia, che è un terra di pace, è stata sempre così e sarà sempre così. Con voi e con signor Chokri Bensir, che è il presidente e direttore generale della televisione tunisina, visto che la COPEAM è con noi, c'è qualcosa da chiedere alla COPEAM per il futuro?
5: Sì, certo, ci sono tante cose a chiedere e per il futuro con la COPEAM progetti nella TV tunisina sono tante e abbiamo sicuramente bisogno di un aiuto, accompagnamento Abbiamo un progetto sugli archivi tunisini della TV tunisina, abbiamo anche

0: progetto per le unità regionali della nostra TV. Abbiamo dei progetti di formazione per i giornalisti e altri personali tecnici. Abbiamo anche dei progetti di scambiamento di programmi con gli altri paesi e con l'uso dell'intelligenza artificiale possiamo offrire questi programmi con la lingua italiana o lingua francese o altre lingue mediterraneane. Penso che è molto importante di questo scambio di programmi perché abbiamo lo spazio adesso con il digitale per mostrare gli altri programmi delle altre televisioni mediterraneane. La COPEAM sarà un trait d'union, una passerella tra i paesi e i paesi mediterranei. Allora aspettiamo tanti dalla COPEAM e spero che faremo qualche progetto insieme.
1: E secondo Piegui, la nostra emissione Le Medi di Radio è stato un piegge di due passaggi in convoi. Ringraziamo a Fetel Fradi, Chokri Ben Nassir e Paola Pari. Ringraziamo i nostri amici Vito Biolchini e Nabil Abid.
2: E ringraziamo anche i nostri tecnici, Nabila, ricordiamoli.
3: Certo, Kamel Kalsi che è stato con noi e poi Hedi Tarshuni, grazie per la collaborazione.
2: Torneremo la settimana prossima, sempre sulle frequenze di Mediterradio, ritroveremo le altre radio che con noi condividono questa incredibile stagione della nostra trasmissione, quindi Rai Sicilia, salutiamo anche la nostra Adelaide Costa che oggi non è potuta essere qui, e poi avremo Radio Romania Internazionale, Radio Capodistria, La Voce della Turchia, insomma proprio un bel concerto di voci dal Mediterraneo.
3: Grazie, arrivederci, alla prossima.

0: se chamaillent, mais on les adore. Misandra Fondacci et Sampiero Medori nous comptent bien leur film à leur manière. C'est toujours plein magagne. C'est vraiment très, très drôle à écouter. On s'intéresse notamment au prestige aujourd'hui dans Paraît tout ton film.
1: Paraît tout ton film.
2: You talking to me?
1: Atmosphère!
3: Which would be worse? To live as a monster? To die as a good man?
4: Ah, oh, monde de merde!
5: Bon, il barre tout un film, Mustafare.
1: Erisera, mais benudola, giudividia torna le prestige, di Christopher Nolan.
5: Magia e capello.
1: Diserio, e tutto ciò che ti viene, quando ben si ascio film, magia e capello.
5: Ah, è un tipo che si chiama come vittura di Musk.
1: Nikola Tesla.
5: Strano di chiamarsi come una vittura.
1: Ma di a vittura che si chiama come elu.
5: Ah bon?
1: Bon, lasciamo gore. Le prestige è stato realizzato da Christopher Nolan e è sortito in 2006. È una datazione di un romanzo di Christopher Priest.
5: Ci chiamano tutti Christopher.
1: È uscito in 1995. E ci sono differenze importanti, anche il scenario è lo stesso. E io preferisco il libro, ma ciò la sapevo che Christopher Priest dice che Le Prestige è forse il film o meglio di Christopher Nolan e sono d'accordo.
5: Di metà quando tu ci pensa, i creatori si chiamano gli stessi e in storia ci due rivali e un affare di bici.
1: Anche a me, Le Prestige è un film preferito di Chris... Aspetta, cosa hai detto?
5: Ebbene, mi va a dire perché il film e il libro sono stati scritti da due Christopher. E perché faccio pensare alla storia stessa, no?
1: Sì, sconcertante. Prima dici una guneria d'amante e a seconda dopo dici qualcosa di interessante.
5: Si chiama Eugenio. Sono un genio incapito.
1: Sicuro.
5: Come i personaggi di Le Prestige sono pue da malaetto.
1: Infine, ciò che mi manca in un film è la dimensione spirituale. Il XIX secolo era stonda di spiritismo, di medium e di séance. E che è rappresentato in un romanzo, ma mica in un film. Che diventa dunque solo una spezia di thriller di scienza fizione.
5: E allora, a me mi piace la scienza fizione.
1: Anche a me, ma qui mi pare che manca qualcosa. Di più, in un libro c'è una doppia narrazione a due ebighe sfarente. Il XIX secolo, con Anger e Borden, e l'ebiga d'odi, con i suoi eredi. Tutto che cambia il senso dei magici della storia.
5: Hai sempre qualcosa di...
1: Ma in un romanzo, a parte più fantastica che il spiritismo, aggiunge qualcosa di quasi vanto magico alla storia. L'illusione non è mica solo scientifica, ma di non forse magica. Il vero e il falso si mischiano, e tutto che permette una lettura torna più vertiginosa che in un film. E qua a parte che si basa in un 1995, c'è in un libro una dimensione spettrale e transgenerazionale che appare meglio manca in un film.
5: Boh, è complicato. E poi, è complicato di fare un'adattazione. Non è mica la stessa maniera di contare una storia, tutto è sfarente. Non si utilizza mica lo stesso film.
1: Ma di cosa parli?
5: Eh beh, il film di l'adattatore per fare l'adattazione. Ah no.
1: A volte mi piacerebbe di fare una dissezione di Udo Gerbelu. Si disigura un caso magnifico di scienza fizione.
5: Ti complimenti?
1: Pare tutto un film.
6: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
7: You were the chosen one!
8: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
9: Con ça ose tout. C'est massacre, on les reconnaît.
10: What the hell are you?
5: Il barre tout un film, Mustafare.
0: Voilà, donc Misandra Fondacci qui va opérer prochainement Sampiero Medori. Elle va lui faire une dissection de, eh bien, de son cerveau. On a bien rigolé, en tout cas, une nouvelle fois. Et on apprend plus plein de choses dans cette chronique. Ciné, Mouvrini, Amare Bello. Ah, bah là, c'est vraiment le temps idéal aujourd'hui pour prendre un très, très bon bain. Hein. Il fait chaud. Pensez, évidemment, à vous rafraîchir. Et surtout... à vous hydrater, c'est très important.

Vuoi andare la vicina in tre salti che a piano? Custi un sera scherzina per gli ugnesina per anu. Averai fatto stenti per empieno tornaio, aprimi se tu mi senti, in prestato.